0: ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯠꯂꯛꯏ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯗꯨ ꯁꯣꯟꯗꯝ ꯅꯥꯗꯝ
1: अनीस ngasi di khumde ya ro papa ga mama ga kana ne hena nungsi papa papa ga khumune khumune papa ai
2: papa adu I hanga kanu yam na wai hai me
1: oh adu di kana na nungsi hai ba ngam dira di nungsi da ba di kana no hai bu ne mama mama hai bu ne
0: hai bu ne
2: nang nungsi di mama ai khu ni di bu bok su bu bu su lai te bubu hoi chanchan hoi gi di lai kari gi no
0: e ai khu gi su a da bu bo ma lai ri du di
2: a da gi du di lin thoi ngang bi gi ne
1: isa si ang ka phadori sume ne sume sume sume yam hai re
0: ai khu na hu ji kari we ni ne hai ba da ma na ice cream yo ni hai do as ai nu ngai tri da
1: phari du ba
0: hai ne amu ta ka hai ba nang kari we ni
1: tu o mi tu o mi mana kari sukhang banate doctor officer police se ubakai do kana na kaino kari khene kari ka nei mane ka ma kai sukhang banate ba
2: khangi id police wala ga nomai pa ra ga da da hoi gi hui ase dang dang kap thak kani tu kani
0: isa se ma khoi hui sina ta na ri se ari rak shu ram ni adu na ni mara ngang si
1: adu kai do ubaki ma tom da se lali no
0: chat khinu dia dia bu bu hoi chat pa da power ni da na
1: masigi number ni pana loi bese masi he tar to ri se masi bu kana no hello hello muthat krene sibu nang khangna ba mi ro ha number si de miss call mari le e
0: ka ho ni piro un te yeng
1: ga ko na han de ki mana to ri si ka ya ra no yeng ko yeng E Santini.
0: Hello. Nang loi ra bo. Ado charam dai de lai hai ga drop. Pung taramathoi ga ta ba dai de chasira.